Rosmaresi sti o ploia, o tanesi dove capo for. Me mia varca pucono pitai, tochi ma cavalai, o vocto fracator. Posmare, mare sun tanta uglia, posmare, mare si to folclor. Metta ruscia glizza che floiera, pitai stonna era,